0: Diles ben spesso la gensiono, trubares un trasedustal, lu cantaues, lu bedelie, amme lu passe. I buture cranes a huc, a qui la ben nostre masu.
1: Gimme, gimme!